0: veramente dovessimo guardare due cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento dovesse muovere la radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento deve essere un po' da giocare in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.